Chong'om atle ajong chan gara tekang argo ni rogz gara zi hala